sai shakita, saboni shakita, saboshi kabere, shikobare satara.